0: 95,1.
1: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, lascia suonare.